0: ne za ta shayar da su ba tare da ta ba su madara ba, saboda tana samun ingantaccen abinci mai lafiya.
1: Wato shi samun ruwan nono yana da nasaba da wannan
0: abincin da uwa take ci.
2: Dr. Habiba Isma'il, kwararriyar likita a ɓangaren lafiyar mata da ke asibitin koyarwa na Jami'ar Abubakar ta Fawa Balewa da ke Bauchi. A madadin gidan rediyon Bauchi BRC da ke ɗaukar nauyin kawo muku wannan shiri, ni jagoran shirin Uzairu Dauda Bunga ke fatan za a guje aikata wasu al'adu da ke jawo illa ga jarirai da iyayensu.

kina da yawan sauraro kuna sauraron biyar station kamita 94.6 ya sauko mana cewa karfe 6 da jiya da yanzu kuma lokacin da zan sanya muku wato gogin BRC da fatan za ci gaba da sauraron kasancewa da biyar station kamita 94.6.